Questa è Radio Chiro. Radio Chiro, rumori nell'etere cittadino.

poi sei venuta tu e t'è bastata un'occhiata per vedere dietro quel ruggito, dietro quella corporatura, semplicemente un fanciullo. Così ti ci sei messa a giocare come una bambina con la palla. E tutte, signore e fanciulle, sono rimaste impalate come davanti a un miracolo. Amare uno così, ma quello ti si avventa addosso. Sarà una domatrice, una che viene da un serraglio. Ma io esultavo, niente più giogo, impazzito dalla gioia, galoppavo, saltavo come un indiano a nozze, tanto allegro mi sentivo, tanto leggero.

0: tutti. L'applauso lo faccio io a voi.
1: Guarda,
0: più vicini venite, meglio è. Sono molto lontano da casa.
1: L'alba mostra il cuore.
0: Grazie a Johnny, come si chiama qua, no? Perché ti chiamano così, vabbè. A Radio C Roma, davvero, davvero grazie. Mi chiamo Stefano Giaccone, sono nato all'estero per colpa della Fiat, come tutto quello che succede a Torino, Juventus compresa. Ah, vedo che c'è una malattia che si diffonde. Lo so. Vabbè.
1: È tutto come sempre.
0: Sono 20 anni fa esatti che sono venuto a suonare qua con i Kina al Gramma e me lo ricordo ancora.
1: Aria che non arriva.
0: Un piccolo tour con i Nia Punks, altri musicisti e gruppi di qua.
1: Non arriva.
0: Invece la prima volta che ho suonato dal vivo avevo 14 anni, era il 1973. Quindi sono esattamente 40 anni e questo è il mio ultimo tour che finisce il 19 di luglio, fra un paio di giorni. Domani Reggio Calabria, Latina, Torino. Non vado in pensione perché non c'è la pensione per i musicisti, neanche per gli altri peraltro.
1: Che ora sono qui di fronte.
0: La cosa che invece non va assolutamente bene è questo protesto. È che il chitarrista peggiore della serata l'avete messo al fondo così. No, è così, ve lo dico io. La prossima volta suono per primo, così voi non sentite gli altri.

cose un. Noi abbiamo a cose uno le como. Pagiamo cogli non la voglia e con in TV. Pomo se gli non la voglia e be con io va. Omo gli cobale. Omo gli cocchi baba gomo si già cotugo cocci. Omo l'alle in weco fogiumo e con weco dede. Atirikaya odole funi odole mon. Mwa e jolo ki won dola ya won dola mon la. Zeze yon wala wakose na ebi won o. Jo be yon la mon ke ba mon yon gole konre. Atorike atyo be yi wakose. Omo ni digi ya kose bolo de won.

0: uno che questo non ha combinato mai niente, perché aveva un modo di guadagnare, poi ne va brutta, no? La verdura, poi che ora? Accattatevi l'occolo, bastate! Accattatevi l'occolo, bastate!
1: L'uomo allo mio servizio non teme né piova, né sole, né fuoco, né vento!
2: Lo qua è la servizio! Siamo tutti allo pari!
1: Silenzio! Io vi sono duce! E però mi dovete obbedienza e dedizione. Il nostro cammino sarà cosparso di sudore, lacrime e sanguine. Siete voi pronti a tanto? Rispondete a una voce.
3: Vabbè.
1: Siete voi pronti a morire pugnando? Noi marceremo per giorni, settimane e mesi, ma infine avremo castella, ricchezze e bianche femmine dalle grandi puppe. Taccone, nalza le insegne.
4: Non le tengo!
1: Bene, e tu levali in alto. E voi, bifolchi, ponetevi all'ombra di esse. Escite dalla fanga, che io farò di voi cinque un'armata
5: Luce,
1: veloce e
5: tardita. Siamo quattro!
1: E io farò di voi quattro! Un'armata veloce e tardita, che sia veltro e lione al tempo stesso. Avanti verso Aurocastro, nel cuore di Puglia.
5: Avanti! Avanti!
1: Avanti, miei cagliardi! In marcia!
5: Vai, vai!
1: Seguitemi!
6: Branca, branca, branca! Veloce, veloce, veloce!
5: Ma dove va quello là?

0: allora.
1: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
2: Caos, rumore, delizia.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

0: tranquillo, allora poi tagliamo tutto.
1: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.

ora invece succede il contrario. Il regime è un regime democratico, eccetera, eccetera. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle civiltà di consumo, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari, togliendo realtà ai vari modi di essere uomini che l'Italia ha prodotto in modo storicamente molto differenziato. E allora questa acculturazione sta distruggendo in realtà l'Italia. E allora io posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo potere delle società di consumi che sta distruggendo l'Italia. E questa cosa è venuta talmente rapidamente che in fondo non ce ne siamo resi conto. È avvenuto tutto in questi ultimi 5, 6, 7, 10 anni. È stata una specie di incubo in cui abbiamo visto l'Italia intorno a noi distruggere e parire. Sparire, adesso risvegliandoci forse da questo incubo e guardandoci intorno ci accorgiamo che non c'è più niente da fare.

0: hanno fatto di un sindaco un viandante. Ma chi ha per casa il rifugio di tutti non sarà mai un randagio, non sarà mai al confino chi non ha confini. Chi ha per radici il sorriso degli altri avrà sempre sotto i piedi la sua terra e sulla testa un cielo robusto e resistente, allenato all'azzurro dal peso di una stessa preghiera ripetuta in mille lingue. Tutto il mondo è provincia di Riace, piccola capitale dell'umanità.
1: Abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma 105.7.

0: here. I wonder if I could tempt you to pop down and see Bedazzled. It's a new film starring Peter Cook and Dudley Moore with Raquel Welch's Lust. I should get down there if I was you. Otherwise, something extremely unpleasant might happen to you, such as a thunderbolt. Ever thought of that? I'm in charge of them, you know.
1: Oh, ma non sapete che ci siamo fatti con quel lavoretto che abbiamo fatto in quella banca di Chicago? Io stavo sdraiato in mezzo al prato, spaparacchiato. Quello arriva e mi fa, tu che fai? Mi riposo. E qui ti riposo. E poi ci sta la spiaggia, il parco. Non mi posso riposare, certo che mi riposo, è proibito. Mi portano dentro, mi fanno le solite domande, se no quello mi comincia a dire allora che cosa ci dici di bello. E io il solito, zero, niente. Che cazzo ti devo dire, lui? Dice, no, me la devi dire qualche cosa, signor Bulletti. E io, d'accordo, te la dico qualche cosa, affangulo a mamma. Ne hai visto il giornale, Tony? C'aveva una faccia così. Allora stavo rimanendo, capisci? Ero messo proprio male. Riapro gli occhi e mi rivedo davanti quel cazzone. E lui mi fa, dice, allora adesso che mi dici, signor Bulletto? E io dico, minchia, ma che ci fai qua? Ti avevo detto di andare a fare in culo. E quello si incazza di brutto. Che cornuto. Minchia, se fosse stato grande e grosso.
2: Sì, guarda, è buffo, è proprio buffo.
1: E come sarebbe buffo? Come sarebbe?
2: Sei buffo, insomma, è una bella storia, è buffa, sei un tipo buffo.
1: E perché? Per via di come parlo, o cosa?
2: No, è che sei buffo. E, insomma, è il modo come racconti le storie.
1: Buffo come? Che ci trovi di buffo?
3: Tommy, non hai capito, lui
1: vuole... No, aspetta. È cresciutello, sa quello che dice, che dici? Buffo come? Come?
2: Che sei buffo tutto qua.
1: No, spiegami, fammi capire, perché magari è colpa mia. Forse sono un po' rincoglionito, ma... Buffo come? Buffo come un pagliaccio, te diverto. Ti faccio ridere, sto qua per divertirti. Come sarebbe buffo? Buffo come? Perché buffo?
2: Per come racconti le storie, capisci?
1: No, io non capisco, tu l'hai detto. Lo saprai, no? Tu hai detto che sono buffo. Ma com'è che sono buffo? Che cazzo ci trovi di tanto buffo in me? Dimmelo, dimmi. Che c'è di buffo?

0: Ah, vaffanculo, piantala, Tommy.
1: Gli ho finito di buttarla, l'avevo fregato, c'era cascato. C'era cascato, brutto tazzaglione. È vero che stava tremando. Certe volte mi vengono dubbi su di te, Harry. Potresti mollare sotto un terzo grado.

La proporzione è sempre la stessa. 1 a 1,618. Si ripete sempre uguale. Gli schemi sono nascosti in piena vista. Basta sapere dove cercare. Cose che molti vedono come caotiche, in realtà seguono delle leggi sofisticate. Galassie. Piante. Conchiglie. Gli schemi non mentono mai, ma solo alcuni di noi vedono come i tasselli si incastrano. Siamo 7 miliardi, 80 milioni e 360 mila su questo piccolo pianeta. Secondo un'antica leggenda cinese, il filo rosso del destino, gli dei hanno attaccato un filo rosso alla caviglia di ciascuno di noi, collegando tutte le persone le cui vite sono destinate a toccarsi. Il filo può allungarsi o aggrovigliarsi, ma non si rompe mai. È tutto predeterminato dalle probabilità matematiche

0: Hai niente di porno?
1: Dici sul serio?
0: Certo, mi mettono dell'umore adatto. Che cos'è Videodrome?
1: Ah, niente, torture, omicidi.
0: Sembra eccitante.
1: Ma non c'entra col sesso.
0: Lo dici tu?

Ricorda per sempre il 5 novembre, il giorno della congiura delle polveri contro il Parlamento. Non vedo perché di questo complotto nel tempo il ricordo andrebbe interrotto.

0: mio figlio Gabriele, che a quel tempo aveva 15 anni, non sopportando una mia giusta osservazione, uscì di casa sbattendo la porta. Io allora lo raggiunsi e lo fissai negli occhi e gli dissi: domattina andrai a scuola senza scarpe, a piedi nudi. La sera stessa trovai sul cuscino del mio letto un biglietto. Sapete cosa c'era scritto?
1: A stronzo, punto esclamativo.

0: mobile hoop. I skip my last
1: pick. Another one.
0: Just some.
2: Oggi su Radio Ciroma panca colazione. Zuppa di latte e vomito con mozziconi di sigaretta, caffè corretto alla sputazza, anfetamine e spille da balia nel perineo. Questo e tanto altro nella nostra colazione punk. La natura della vostra oppressione è l'estetica della nostra rabbia.

Colazione Punk, colazione Punk, colazione, colazione, colazione Punk. A Radio G Roma, sull'orologio atomico, è l'ora della colazione Punk.

Noi dovremmo parlare di potere alle città, ma intesa come potenza data ai cittadini. E quindi, per esempio, un elemento assolutamente decisivo dell'esercizio di questo autogoverno è il fatto che rientrino nella città dei poteri che sono stati letteralmente strappati con lo Stato nazionale. E questi poteri si dispiegano su tutto l'arco della vita cittadina. Si tratta, per esempio, della cittadinanza. Noi abbiamo un esempio interessante nel Comune di Genova. Il Comune di Genova ha dato della cittadinanza ai migranti senza che questo corrisponda alla cittadinanza nazionale. In altri termini, uno può essere cittadino di Genova e non essere cittadino italiano. Pensate che vantaggio, no? Questo

Il mondo è pieno di gente di cui non abbiamo più bisogno, che cercano di tenerci schiavi tutti quanti, e hanno la loro musica e noi abbiamo la nostra. Le loro sono le inutili canzoni di un incubo insensato, ma senza il loro obbrobrio musicale e ideologico noi non avremmo nessun avversario col quale comparare le nostre canzoni di libertà, come un vento che non sa dire la sua forza, la sua velocità, perché tira dritto senza incontrare mai un ostacolo.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 15 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 70%.

0: ringraziamo il resto di Roma, sempre supporto fantastico, grazie, grazie mille per averci invitati stasera, siamo felicissimi di esserci
1: per l'ennesima volta, tra l'altro, quindi grazie,
0: quindi
1: ennesima volta. Alla ennesima.
0: Vi ostinate a chiamarci nonostante siamo la merda che siamo, purtroppo questo ci passa il convento. Siamo mediocri musicisti, mediocri scrittori di canzoni, mediocri cantanti, che questa città ha reso un po' meno peggio.

0: Sono pronta a passare, se necessario, tutto il resto dei miei giorni dentro Castel Sant'Angelo a meditare. Soltanto vorrei sapere, ma su che cosa devo meditare, Santità?
1: Sulla mancanza d'opportunità di imbastire uno scherzo del genere in un momento come questo.
0: Ma non è stato per niente uno scherzo, Eminenza.
2: Come? Far suonare tutte le campane di Roma tutte insieme come se fosse morto il Papa non è uno scherzo? Che se fosse morto io?
0: No, Santità. Ah. Ma è morto qualcuno forse più importante della Santità vostra.
2: Ah, e chi sarebbe?
0: È morta la giustizia.

0: vive abbastanza in famiglia?
1: Sì, certo.
0: Bravo. Perché un uomo che sta troppo poco con la famiglia non sarà mai un vero uomo.
2: Vieni qua. Come sei ridotto? Devi mangiare. Riposarti bene, tra un mese vedrai che quel cinematografaro ti darà quello che vuoi.
3: Troppo tardi, comincerà a girare tra una settimana.
2: Gli farò un'offerta che non può rifiutare. E ora vattene fuori, divertiti. Vedrai che tutto sia giusto. Non ci pensare. Di questo affare me ne occupo io.
3: Grazie. Grazie.
2: Vai.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 8 e 38 minuti.
1: La frequenza non si tocca. Giù le mani dalla frequenza. Sì. 105.7 Radio Ciroma.

0: Sono il freddo!
1: Non fatemi pescare anche voi dal freddo. Per i vostri impianti di riscaldamento interpellate la ditta Cava Procuaria di Mascio Angioluzzo.
2: La Cava Procuaria di Mascio Angioluzzo esegue impianti di riscaldamento a linea Egerza e Degiuppo. E se l'impianto tu fa a metano, roppo che ha finito, Mascio Angioluzzo, terone alla mano. La Cava Procuaria la trovi in via dei Mille, numero 1000. Telefono 1000.
3: Chi è?
0: Sono il freddo!
3: Ma la tine fissa, che se no caccia squagli!
1: Tese giunto!
2: Cava Procuaria, per lasciare il freddo, menzo una via.

CNN Alta Italia dichiara che la fucilazione di Mussolini e complici da esso ordinata è la conclusione necessaria di una fase storica che lascia il nostro paese ancora coperto di macerie materiali e morali. È la conclusione di una lotta insurrezionale che segna per la patria la premessa della rinascita e della ricostruzione. Il popolo italiano non potrebbe iniziare una vita libera e normale che il fascismo per 20 anni gli ha negata se il CLN Alta Italia non avesse tempestivamente dimostrato la sua ferrea decisione di saper far suo un giudizio già pronunciato dalla storia. Dell'esplosione di odio popolare che è trascesa in questa unica occasione a eccessi comprensibili soltanto nel clima voluto e creato da Mussolini, il fascismo stesso è l'unico responsabile. Il CLN Alta Italia, come ha saputo condurre l'insurrezione, mirabile per disciplina democratica, trasfondendo in tutti gli insorti il senso della responsabilità di questa grande ora storica, e come ha saputo fare senza esitazioni giustizia dei responsabili della rovina della patria, intende che nella nuova epoca che si apre al libero popolo italiano, tali eccessi non abbiano più a ripetersi.

0: Io vorrei sentire adesso una telefonata di un giovane.
1: Sì, magari, ecco sarebbe...
0: eccolo qua il nostro giovane.
1: Buon auspicio, pronto?
0: Dai che ci sei. Ciao amico caro.
2: Buonasera gente, io ho chiamato già altre volte questa sera, sono veramente indignato perché mi pare che stiamo passando il colmo, perché ho sentito parlare di leggi razziali, allora io voglio dire...
0: Leggi razziali, sì, ma se...
2: sono un tifoso come tanti italiani, che non sono di quelli che fa pugno, sono di quelli che cerca risse a tutti i costi, ho rispetto per tutti, è vero che noi abbiamo una fase di campionato abbastanza truce, è vero che loro invece... devo dire che stanno giocando veramente bene.
0: Invece per gli striscioni razzisti.
2: Però da questo a promulgare delle leggi razziali, se permette, scusi se alzo la voce, è una cosa indecorosa perché le leggi devono essere uguali per tutti. Io non
0: mi amico, leggi razziali.
2: Abbiamo vinto lo scudetto 2 anni fa.
0: Lei c'ha un apparecchio con l'audio difettoso.
2: Però non abbiamo fatto le leggi romaniste.
0: Leggi razziali. Bravo. Vogliamo, vuole comprarsi un altro
2: questa vecchia canalupa, no? È una canalupa che si chiama Zara. È una cana tanto buona perché purtroppo l'abbiamo trovata con la gola sgozzata perché c'è sta quel Rottweiler del vicino che non so per
0: chissà perché la scatenata. Arrivederci.
2: Capisco, buonasera.
0: Buonasera.
1: Ecco.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu.
1: Nado Zizi.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
7: E una pavata, una pavata,
5: pensa alle tele cittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
3: Radio Ciroma
2: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma a servizio della libera espressione.

0: What's your number?
1: 5-5-3 and I'm getting nasty.
2: Think I wanna call it.

0: Ho chiesto alla signorina un gazpacho caldo, nient'altro. Perché questa rivolta?
1: Il gazpacho, vede, è un piatto tradizionale spagnolo che va servito freddo.
0: Non ce l'ha un microonde in cucina?
1: Io vengo forse nel suo ufficio, studio che sia, a dirle come deve fare il suo lavoro.
0: Lo voglio caldo, il gazpacho!
2: No! Ci posso fissare dentro se lo vuole caldo!
3: 1, 2, 6, 3, 4, 5, 7.

0: caos nell'ordine.
1: Ordine nel caos.
0: Radio
1: Cioma.
2: Eri pieno di soldi nel 1922 e lasci che gli altri ridano di te perché non fai il dritto come fanno gli altri. Vattene di qui e portami soldi anche. Te ne stai inerte a domandarti che cosa accadrà. Se non ti procuri dei soldi ti butteranno fuori. Perché non fai il dritto come fanno gli altri? Vattene di qui e portami soldi anche. Se tu fossi stato previdente 20 anni fa, ora non te ne andresti di porta in porta. Perché non fai il dritto come fanno gli altri? Vattene di qui e portami soldi anche. Perché non fai il dritto come fanno gli altri?

0: Ma Gabri, il momento è grave.
1: No, dico, nella misura in cui il prezzo delle ova ha toccato vertici da capogiro, fagocitando l'inflazione secondo la logica alienante del consumismo, a monte nascono tutta una serie di problemi gravissimi. Se te vuoi comprare un ovo oggi, bisogna che prima ti trovi un socio, così uno se mangia il rosso, l'altro se beve la chiara, e diventa un problema di massa. E la massa, che cos'è?
2: Ma...
1: La massa è una marea di gente, la massa sono tanti. Il problema diventa sociale, dall'ovo, se fa presto arriva la guerra atomica. Ma tu te rendi conto, Gabriele, che pericolo di niente!
2: Sì.

0: dall'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 10 e 39 minuti.
1: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
2: Radio Ciroma
1: te le suona. www.ciroma.org.
2: Radio Ciroma 105.7.
1: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.
3: Oh, uno, dos, tres, cuatro.

È lui, Paganini. Paganini est grande killer, migliore di mondo. Lo chiamano così perché non replica mai. Gli basta un colpo solo. Solista d'eccezione. Prima canna nella banda Crosby di Chicago. Ha complici dappertutto. Non si separa mai, per nessun motivo, da suo meraviglioso fucile. Arma formidabile. Carabina Remington 70-70 a ripetizione. È un mostro d'astuzia. Niente lo spaventa. Non ha cuore. Non ha nervi. Non ha pietà. Questo Paganini, essere uomo giusto proprio per te. Con due piccoli colpi di suo fucile. Risolto problema.

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 11:38.
1: Anche Pannella non ascolta Radio Ciroma, come è così?
2: Sì, grazie.
1: Ciao.

Ferragosto, Lido Margherita, pioggia, mare mosso, cavalloni, sabbia bagnata, bagnino che si traveste da gondoliere, una peroni, due peroni, tre peroni, quattro peroni, cinque peroni, sei peroni, quattro polpette di melanzane e un arancino, una pasta al forno con la melanzana. 9 peroni, 10 peroni, 11 peroni, 12 peroni. Vino bianco? No. Vino rosso? No, grazie. Fichi gelati? No, grazie. Torta primavera, 4 ombrelloni. Caffè amari. Ferragosto. Sole. Poesia.

0: Qui abbiamo la sua mente. Gel strutturato. Ho dovuto evitare circuiti, mi serviva qualcosa che si adattasse e riadattasse a livello molecolare, ma mantenesse la forma se necessario. Statico per i ricordi, dinamico per i pensieri.
1: Questo è il tuo hardware?
0: Wetware.
1: E il software?
0: Dai, ci puoi arrivare.
1: Blue Book.
0: È la cosa assurda dei motori di ricerca. È come estrarre petrolio in un mondo che non ha inventato la combustione interna. Troppo materiale grezzo. Nessuno saprebbe che farci. Vedi, i miei competitor si intestardivano a usare i motori di ricerca per monetizzare con shopping e social media. Pensavano che i motori fossero una mappa di cosa pensava la gente, ma in realtà erano una mappa di come pensava la gente. Impulso. Risposta. Fluido. Imperfetto. Strutturato. Caotico.

0: not gonna be enough.
1: Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7 www.ciroma.org.

Io ringrazio voi e la vostra emittente per darci questo spazio, per consentire di esprimere le nostre idee, le nostre valutazioni politiche su quello che è il momento difficile della nostra nazione e di entrare anche nel merito di alcune questioni locali che sicuramente stanno all'interno di quel contesto nazionale.

tristezza, povertà, emarginazione, malattia. A Federico non interessano. Federico è diverso. Federico si è rivolto a noi. Istituto di Obbedienza Animale. Dietro di te.

C'è Ciroma in città? C'è? Ma in FM o in streaming? 105.7 te, cucù, chi ne? Ciroma, www.ciroma.org o punto info? Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque, Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? Cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma pochi fine hanno fatto? Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri, Ciroma. Lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

campagnola. Nessa campagna, ma t'avena caca, e con una fronna su pulezzo mazzo. Aitano parulano, a guarda, a rizzo, e con una mano s'accarezzo cazzo.

0: La migliore musica della tua città la puoi trovare solo su Radio C Roma.
1: Ma perché? Perché devo essere sempre?

sento che non ti ho perso. Non c'è nessuno nello skate park. Ricordo quando dicevo che in questi casi si skata meglio. Forse è diverso come mi sento. Io levo i vetri dallo skate park e penso adesso chissà dov'è che staranno gli

0: e onore.
1: Forza e onore.
2: Forza e onore.
0: Al mio segnale, scatenate l'inferno.

0: visto che conino come questo puoi pure andare a morire.
1: E te frega.
0: Noi che ci avremo? Noi vogliamo Dio, Vergine Maria, andoci a Nama, la Madonna è il divino amore.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 13 e 41 minuti.
1: Senti, scusa, posso fare un'intervistazione? Ma ti manda solo?
2: Sì, sempre.
1: La canottiera di lana?
2: No.
1: Non
2: zero.
1: Ho visto.
2: Vabbè, la maglia, non la canottiera.
1: Ah, la maglia, non la canottiera. Allora, con quale spirito lei si presenta ad entrare nella lettorina?

0: Rallentate sempre più le parole. Create momenti di confusione. Diffondete la vostra stessa voce registrata.
1: Le tecniche del successo, lezione 9.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

È doloroso che una madre debba pronunciare parole che condannano il proprio figlio, ma non posso permettere che loro mi credano capace di commettere un assassinio. Ora lo rinchiuderanno come avrei dovuto fare io quando era bambino. È sempre stato cattivo e ora aveva intenzione di dire che ero stata io ad uccidere quelle ragazze e quell'uomo. Come se io potessi fare un'altra cosa all'infuori di star seduta immobile e guardar fisso come uno di quei suoi uccellacci impagliati. Loro sanno che io non posso alzare neppure un dito e non mi muoverò. Me ne starò seduta qui tranquilla nel caso che loro sospettassero di me. Probabilmente ora mi stanno sorvegliando. Beh, lasciamoli fare. Farò vedere loro che specie di persona sono. Non scaccerò nemmeno quella mosca. Spero che mi stiano osservando. Così vedranno, vedranno e sapranno e diranno tutti. Ma se lei non farebbe male neppure ad una mosca.

Stai ascoltando Radio Ciroma. Ti pensavi che? E invece.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 19 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 52%.

Buonasera a tutti, sono il canaro della Magliana. Volevo sostenere Radio Ciroma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

0: Cosenza è sempre dentro me, anche se io sono qui e cerco di rappresentarla sempre al meglio, quindi il più grande saluto che faccio è innanzitutto a voi che siete lì in regia a Radio Ciroma.
1: Grazie.
0: E poi a tutti gli amici che sono a Cosenza, alle persone che comunque sia si fanno sentire, insomma. Un abbraccione a tutti, ragazzi, e vi ringrazio, siete grandi.

0: Ricerche 2. Schifo o pietà? Appurato che gli italiani, di fronte a delle domande generali, oppongono una serie di innocenti e un po' balordi no comment, vediamo un po' che cosa succede di fronte a una domanda precisa, brutale, bruciante, come per esempio l'omosessualità.
1: Ungaretti, secondo lei esiste la normalità e la anormalità sessuale?
2: Senta, ogni uomo è fatto in un modo diverso, dico nella sua struttura fisica, è fatto in un modo diverso, fatto anche in un modo diverso nella sua combinazione spirituale, no? Quindi tutti gli uomini sono al loro modo anormali, tutti gli uomini sono in un certo senso in contrasto con la natura.

culo ai portoricani, 20 in una macchina, e fanno crescere le spese dell'assistenza sociale. E non fatemi parlare di quei pipponi dei dominicani. A duro confronto i portoricani sono proprio dei fenomeni.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 15 e 39 minuti.
1: Radio Ciroma 105.7 FM.
2: www.ciroma.com

da questi paesini del sud, che proprio perché non c'è stato sviluppo industriale c'è almeno il vantaggio di non avere l'inquinamento che lo sviluppo industriale porta. Allora pensate, per i ragazzini, ricostituire una pratica che c'era nell'antichità, in cui le scuole illustrano, a scuola si illustra il cielo ai bambini e i bambini apprendono che il loro orizzonte non è solo costituito dalle case del paese, ma anche da una dimensione che è immane come quella del cielo. Questo nell'antichità serviva soprattutto a far emergere le grandi passioni dell'animo, anziché coltivare sentimenti meschini come quello di guadagnare di più il prossimo anno. Quello che le stelle ci dicono è che noi siamo anche sede di straordinari sentimenti, perché quando il bambino realizza la piccolezza non solo sua e della sua famiglia, ma anche del paese, dov'è, anche del pianeta, dov'è, anche della stella a cui si riferisce, perché le stelle della nostra galassia sono 100 miliardi e le galassie a loro volta sono 100 miliardi. Quando il ragazzino riesce ad avere, sia pure come un flash per un attimo, questa sensazione d'annientamento, nello stesso tempo si apre alla conoscenza, perché la conoscenza comincia dal fatto di capire questa nullificazione rispetto all'immensità dell'universo. Allora è un'esperienza diversa che stare davanti alla televisione.

0: una parabola culturale rappresentabile dalla poetica magistrale di chi?
1: Bliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
0: Prego cavallare la fonica adeguata di un sottofondo poetico alla lettura della quale bravo mio possesso. Sì, è idoneo.
2: Ecco. Oh.
0: Credo.
2: Si chiama.
0: Credo nella democrazia. La democrazia esiste, anche se ha morti nemici, anche se sono morti a tradirla, dopo essere magari fatti imbecillo e vanto di essa, capito? Tuttavia c'è ancora. Credo nella democrazia. Essa c'è, esiste. La democrazia esiste, ma non può imporsi da sola. Deve essere difesa. Qualcuno deve farlo. Qualcuno deve lottare per garantirla. Io credo nella democrazia. Non è un sogno, non è un'utopia. Questi anni di prevaricazioni e ingiustizie possono averla indebolita, ma c'è ancora. Io ci credo, ci ho sempre creduto, ci crederò sempre. Non sono un ingenuo, non sono uno sciocco. La democrazia c'è, ma qualcuno deve difenderla. Per fortuna che c'è la fatina dei denti.

Per devozione. Come con un'ammurata alla lassaia, Marietta si facette monacella. Per non vorrei, per non sentire più guai. E si facette buona, poverella. A ieri con una monaca incontraia, io vero mi parette a Santarella. Appressa, appressa, ma guardai e guardai. E chi la guardava, e chi pareva bella. Poco dopo incontrai un innamorato. E le ricette monache Marietta si è bastuta. Ma ci sono affrontata. E mi è parsa Maronna Rasaletta. Ne, sai che rispondette a un famoso? Mamma potesse per devozione.

per la sperimentazione di nuovi spazi sonori. Radio Ciroma.

0: Non c'è il video. Bisogna girare le antenne.
1: Per quanto i fatti possano sembrare incredibili, non si tratta certo di un caso di isterismo di massa.
0: Bella scoperta, come se non li avessimo visti anche noi, i morti.
2: Zitto.
1: Continuano a pervenirci dalla maggior parte del paese. L'ondata di delitti che ha investito soprattutto le zone orientali è opera di creature che poi si cibano dei corpi delle loro vittime. I racconti dei testimoni oculari, per quanto incoerenti, provenendo da persone ancora sotto shock, lo confermano ampiamente. Autorità e giornalisti avevano sulle prime smentito queste notizie, essendo al di là del credibile, ma invece ora risultano esatte. Gli esami clinici condotti su alcuni cadaveri provano senz'altro che essi sono stati parzialmente divorati. A quanto sembra c'è qualche nuovo comunicato urgente che ora vi trasmetteremo. Si tratta di un comunicato del Comando Nazionale della Difesa Civile di Washington. È stato appurato che le persone morte nelle ultime ore sono tornate in vita e sono le responsabili degli omicidi. Ospedali, cliniche, obitori e imprese di pompe funebri sono giunti alla sicura conclusione che attualmente i mostri sepolti tornano in vita animati da un'incrollabile ansia di vittime umane. Anche a noi riesce difficile credere a tutto questo, ma purtroppo sembra che sia la realtà.

Anche le cravatte blu, il tuo fuoco amico, la liner per andare in guerra, nell'estrema sinistra della galassia, dove per l'umidità del garage la nostra anima che ansimava era per un'occupazione temporanea, era una gara di resistenza.

sorpresi, mi non mi ero accorto che i tuoi orecchini per i riflessi lanciavano dei piccoli lampi. Non avevo capito la direzione dei tuoi sguardi, che siamo donne, oltre il burka e le gonne. Metteremo dei letti dappertutto, dei materassi sporchi, volanti. Si sparse dovunque l'odore dei disinfettanti. Saremo come gli aironi che abitano vicino al campo nomadi. Andremo ancora a letto vestiti come ai tempi dei primi freddi e degli elenchi telefonici sui reni. E delle scintille che facevi ti diranno che sei poco produttiva. Proprio adesso che l'America è vicina, è come andare sulla luna in Fiat Uno, è come lavorare in Cina. Ma sei sempre il sole che scende in un ufficio pubblico per appenderci un altro crocefisso, e di sera nelle zone artigianali per tradirsi, per brillare.

0: Radio Ciroma 105.7.
1: Non sarà mai.

0: Non vorremmo doverci ritrovare nella circostanza in cui...
1: Radio Ciroma.
2: Ha visto mi faca?
3: Popolo, questo popolo, ogni popolo

vero fare, vero stress, tu la fedi, ho le sensa che è differente, ma Dev tu ti fia che si, si, si sa che la merda ti fa, come la cannabis attiva, non ce n'è per gli smi, non ce n'è per nessuno, conosci me, conosci la mia tu di ne fumare, figli di puta, è diventato un'abitudine, zero stress, sì. Per 9-6, boom, bye bye, ci vediamo poi se vuoi, sai che siamo noi, la CE, Smirold Dai, Fed Campino rappresenta grasso più che mai, con l'alta tech, Smirold Check, quando è sospeso sul track, LFD si imposta sui beat, con la GLG, DJ Graf produce hit, di stili maestro, compongo con estro ogni verso, con cui presto presto, e fiacchi MC, zero stress, G.

0: Pericolo Rosso, il gioco di simulazione che è già un successo. Pericolo Rosso è il gioco meccanico per saggiare la tua prontezza di riflessi. Un'elegante villetta con tutti i più moderni comforts. John guarda la televisione mentre la sua Sheila sta preparando una magnifica cenetta. Ehi, c'è qualcuno in giardino. Sicuramente un pericoloso criminale. John sorride mentre accarezza il suo fucile automatico.
1: Fatti sotto, maledetto bolscevico.
0: I pupazzi di Pericolo Rosso 2 sono finemente lavorati a mano e dotati di potenti batterie. È un

0: Ehi, ciao, sono Daniele, delle volte mi sento la testa a pensare.
1: Ciao, sono Davo, mi piacciono le macchine elaborate e soprattutto i cerchioni.
2: Chiamami Fabri, porre rime alterno più il flow e ho alterno vincente.
3: Ciao, sono Massimiliano, è un grosso problema. Spendo tutti i soldi che ho in dischi, aiutatemi.
4: Ciao, sono Francesco, ogni tanto la mattina mi sveglio, proprio intrippato, poi piscio e ritorno a letto e dormo altre 2 ore.

0: Sì, Radio Ciro.
1: Che stavamo a di, quindi.
2: Che stavamo a di? Io manco te sento, non so che me stai a di.
1: Ah, è vero.
0: Dai.
3: Non ho fatto nulla. Radio Ciro 105.

Ames Mixer Rock Snell.

bella Calabria People, e tu sai che sembri su Ubit, anzi vicino Ubit, a Cosenza Vecchia, Radio C Roma 105.7, usa la musica buona e sembica. Stasera ne vediamo se volete venire a ballare, qui che parliamo pure il rimo, fra. Go!

0: Mikhail. Tutto quello che ho fatto. Tu devi capire.
1: Se ti sento dire per l'ennesima volta che hai fatto tutto questo per la nostra famiglia.
0: L'ho fatto per me. Mi piaceva farlo. Ed ero molto bravo. E mi sono sentito vivo.

fuoco, povero disgraziato, non si è tagliato un dito mentre preparava. No, ma meno si è tagliato, proprio tutto il braccio è spaccato il sangue. Se avevo un coltello così, povero disgraziato, tutti a piangere i clienti. Disgraziato, padre di famiglia. Ah, no, sì, l'abbiamo portato a mano all'ospedale, manca l'ambulanza, c'era, avevano scioperato tutto quel giorno. E poi ci hanno fatto l'operazione alla gola, le tonsille, che le tagliatelle. Tagliatelle!

dare mai la possibilità a nessuno di essere tuo nemico, poiché l'essere stimato ed apprezzato, con pregi al limite dell'agire umano, rappresenta una delle maggiori gioie della vita.

0: pera?
1: No, grazie.
0: Figo?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola.

0: one more time.
1: No.
2: Roll?
1: No.
2: Aaron.
1: Roll?
3: Okay, wait, no rule yet.

0: ¡Qué pachucas por Toluca! ¡Qué milanesas esos hijos de la jijurria! ¡Paren orejas porque la banderola chidolira vampira ya llegó!
1: ¡Entras cañón! Radio Chiroma, 105.7, la estación más chirindonga de toda la Italia.
2: ¡Ay, no, ma!
3: Quando ho visto il posto di blocco, ho fatto quello che fanno tutti quando vedono un posto di blocco e non vogliono farsi fermare da un posto di blocco. Il trucco, sapete qual è, no? Spiego. È quello di guardarli negli occhi, ma con un'estrema serenità interiore, come chiedendo, ma cosa è successo? Infatti io mi hanno fermato e mi hanno detto,

0: Ho sentito che hai lasciato la televisione, vero?
1: Io sì, un vero impulso autodistruttivo. Voglio scrivere un libro, sai, allora. Ehi, avete letto che i nazisti faranno una marcia nel New Jersey? No? L'ho letto sul giornale. Dovremmo riunirci, andare là e prendere dei mattoni, delle matte da baseball e proprio schiarirgli le idee.
0: C'era un articolo satirico che li distruggeva sulla prima pagina del Times.
1: Li distrugge? Beh, un articolo satirico sul Times è una cosa, ma i mattoni e le mazze da golf sarebbero un gran bell'argomento, no?
2: Ma guardi, la satira veramente corrosiva è sempre meglio della forza fisica.
1: Ma la forza fisica va sempre meglio coi nazisti, perché è difficile satireggiare un tizio con le svastiche addosso.
2: È impressionante, capisco.

0: Thank you. You all don't know really what that song is about. You all are. I'm sure you're all very good looking out there.
1: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
2: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno. Dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
1: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 105. Punto, punto, punto. 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700,

giovani di pane bianco, datemi il 5. Non fatevi malandrini per strada dicendo che siete di pane bianco. Guardate che il mondo è fatto anche di altre cose, non solo figa, PlayStation e paliate. E per favore, smettetela di tirare quintali di coca nelle discoteche. Prima o poi qualcuno ve la farà vomitare.

0: Buonasera.
1: Buonasera.
2: Buonasera.
3: Si trattava della terrificante riunione di condominio bimestrale che si svolgeva a turno nelle case dei vari inquilini.
1: Sì. Abbiamo fatto lei presidente questa volta.
0: Già.
4: Sì.
0: Allora,
3: dichiara aperta la seduta.
5: Di notte.
3: Insomma, non chiude mai l'ascensore.
6: Lei è un moroso.
3: Lei è un cornuto.
1: Lei deve ancora tirare.
6: Eccole. Uno, due, tre.
3: Vada giù a vedere la guardiola del
5: portiere. Non è mai, lei è l'amministratore. Vada giù a controllare. Vada.
6: No. C'è andato.
3: E lei tenga basta quella sua televisione.
5: Il suo figlio.
3: Dichiaro chiusa la seduta.
0: Arrivederci. Buonasera. Arrivederci.

0: a titolo di promemoria vi ricordo che la carta, anche se a fatica, alla fine avvolge sempre il sasso. E poiché, come diceva l'amato Camus, bisogna adoperare i propri principi nelle grandi cose, dal momento che in quelle piccole basta la misericordia.
1: Kill up the bark.

faccio pisciatura. Iette appisciato in danno pisciatura. Sentite un poco che mi succedette. Steva azzeccata proprio in faccia al muro in un cartiello colore violetto. Io mi mettetto a leggere già che i castoni pocorilla ammarruccati. Anzi, per dirti un meglio, hai da sapere che castoni veramente infrancesato. E che tene sto povero vaglione? Urgere, scarfature, centregalle, cepe, se c'era sella, nutingone, peglionte, puro scolore in dei palle. Chissà, io poi pisciava schizza schizza, che la scarfatura mi faceva male. Ma mentre che leggeva l'indirizzo, passai un altro cazzo angolo e guai. Una vespa sfacciamosa e rotti e mazza, ma erano forse giusto un bondo cazzo. Una vaga per cacciare con una carocchia e mi sono dorso tanto una capocchia.

brucia all'inferno. Questa parte di me che non si trova bene in nessun posto, mentre le altre persone trovano cose da fare nel tempo che hanno, posti dove andare insieme, cose da dirsi. Io sto bruciando all'inferno da qualche parte, nel nord del Messico. Qui i fiori non crescono. Non sono come gli altri. Gli altri sono come gli altri, si assomigliano tutti. Si riuniscono, si ritrovano, si accalcano, sono allegri e soddisfatti. E io sto bruciando all'inferno. Il mio cuore ha 1000 anni. Non sono come gli altri. Morirei nei loro prati da picnic, soffocato dalle loro bandiere, indebolito dalle loro canzoni, non amato dai loro soldati, trafitto dal loro umorismo, assassinato dalle loro preoccupazioni. Non sono come gli altri. Io sto bruciando l'inferno. L'inferno di me stesso.

Listen to them. Children of the night. What music they make.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 21:38.
1: Stai ascoltando Radio Ciroma.

0: c'è un uomo che ha trasformato la fragilità in forza, il dolore in consapevolezza e la bellezza in un linguaggio universale. Questo uomo è il banchiere invisibile.
1: Dove adesso c'è solo morte e distruzione, il banchiere invisibile vede una nuova e bellissima città piena di negozi e divertimenti.
0: Il dizionario del terrore, lezione 83. Istituto di obbedienza animale.
2: Il banchiere invisibile è alimentato dai dimenticatori, dagli imprenditori della Silicon Valley e dai telegiornali.

You too, Mel. You fucked up.

Ascoltami bene. Questa parte è molto importante. Servirà per far sparire completamente qualsiasi disturbo nervoso, qualsiasi tensione, ogni paura. Ora sdraiati comodamente. Predisponiti per ascoltare la musica. Ti devi abbandonare completamente ad essa. Già alle prime note sentirai uno stato di tranquillità e di leggera sonnolenza. Tieni gli occhi ben aperti.

0: Bisogna dapprima trasformare la vita. E trasformata si potrà esaltarla. Quest'epoca è difficiletta per la penna.
1: Ma ditemi voi, sciancati e sciancate, dove, quando, quel grande si è scelta una strada più battuta e più facile, la parola è un condottiero della forza umana, marsh, e il tempo esploda dietro a noi come una selva di proiettili. Ai vecchi giorni il vento riporti solo un garbuglio di capelli per l'allegria.
0: Il pianeta nostro è poco attrezzato. Bisogna strappare la gioia ai giorni futuri. In questa vita non è difficile morire. Vivere è di gran lunga più difficile.

Oh, ragazzi, saluti a tutti da Milano, da Ice Cream Records, vi ringrazio per la disponibilità e per lo spazio e spero che comunque vi continuino così le cose bene come stanno andando.

0: come sono tutte le radio di movimento, Spazio in Buon Italia, che sono l'elemento ultimo di portare anche un elemento di verità sulle questioni, vanno difese.
1: Per maggiori informazioni visita il sito www.giroma.org.
2: Non far spegnere la tua radio.

un grazie a Radio Ciroma, a tutti gli ascoltatori, e grazie a voi che spingete e sostenete e diffondete la bass music, che è una delle cose più importanti, che un compito dei più importanti di cui abbiamo bisogno oggi, ce n'è tanto bisogno.

Il grafico era composto da 548.000 km di fili di ferro in rame e si estendeva per 4.630 km sul fondo dell'oceano. Una volta posato il cavo, si potevano usare codici e impulsi elettrici per mandare un messaggio dall'altra parte del mondo. Noi esseri umani abbiamo un impulso innato di condividere le nostre idee. Il desiderio di sapere che veniamo ascoltati fa parte del nostro bisogno di comunità. Per questo continuiamo a mandare segnali e segni. Per questo li cerchiamo negli altri. Siamo sempre in attesa di messaggi, sperando di realizzare una connessione. E se non abbiamo ricevuto un messaggio, non vuol dire che non sia stato inviato. A volte significa solo che non ascoltiamo abbastanza. Nonostante tutte le nostre tecnologie di comunicazione, nessuna invenzione è efficace come la voce umana.

Quando sentiamo una voce umana, istintivamente vogliamo ascoltare e speriamo di capire. Anche quando chi parla sta cercando le parole giuste. Anche quando sentiamo solo gridare o cantare.

perché la voce umana ha un suono diverso da qualsiasi altro al mondo. Per questo sentiamo la voce di un cantante anche quando lo accompagna un'orchestra. Sentiamo la voce, qualsiasi altro suono la circondi.

Buonasera a tutti, sono il canale della Magliana. Volevo sostenere Radio Ciroma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

0: Volante. Che giornata di merda.
1: Prima hai chiamato Felicino della Corsica.
0: E cosa ti ha detto?
1: Niente, sai come lui.
2: E per i fiorentini vi era l'anno che partiva dall'Incarnazione.
1: Senti, ti vado a fumare.
0: E questo dava luogo. Che roba è?
1: Da noi si chiama pot. Ti fa sentire bene.
0: Cazzo, ma tu ti droghi?
1: Ma ti sembro drogata?
0: No, però dicono che questa roba qua sia micidiale.
1: Ma tu non hai mai fumato?
0: No, ma ne ho sentito parlare. È vero che si vomita?
1: Bullshit, si parte per un altro mondo. Tutto diventa fantastico, anzi, ti sembra proprio da volare.
0: Come Modugno?
1: No.
0: Come nelle canzoni di Donovan? Eh?
1: Più o meno. Senti, ce l'hai una pipa?
0: Sì, c'ho la Danilona del papà. Ci ha affezionato, Occhio.
1: Questo va bene.
2: Il Natale dell'anno 800. Bene, il Natale dell'anno 800.
0: E se ci vede il professor Cuto? Per noi l'anno 700. Professore, qui ci si droga, Mamma mia. Poi, ma non è pericoloso.
2: E invece è il gennaio 1311.
1: Wow.
0: T'ha già acchiappato? A me non mi fa niente.
1: Ma chiudi gli occhi, lasciati andare.
0: Susan, mi senti?
1: No.
0: Allora te lo posso dire?
1: Ti l'ho detto che non ti sento.
0: E adesso mi senti?
1: No.
0: Allora vado avanti.
1: Ma che cosa stai facendo?
0: Fumo.
1: Ah.
0: M'ha acchiappato! Vedo tutto adesso, vedo Donovan, vedo Modugno, vedo il professor Cutolo, vedo tutto. Vedo. Mamma, che pene!

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma è mezzanotte e 42 minuti.
1: Sono diabolico nell'amplezzo, sproporzionato per quel che riguarda le dimensioni di stesso.

Radio Girona 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

0: Grazie, intanto grazie della splendida ospitalità che ci date sempre ogni volta che scendiamo qui a Cosenza e sono assolutamente convinto che questo sia un luogo adeguato a porre delle tematiche che sono urgenti e anche difficili.
1: What is called good is perfect. And what is called sin is just.

ci ruba i pensieri, ci mangia vivi, per sputarci in faccia le nostre ossessioni fatte carne. Schnaut! Ma perché andiamo a frugare l'universo quando non sappiamo niente di noi stessi?

0: doppio grazie, perché la TAV è un modello sbagliato, è un modello che dobbiamo, diciamo, cercare non combattere, ma informare e dopo mettere davanti alla gente e dire: ma guardate cosa provoca, scegliete voi, però le cose chiare devono essere esposte in maniera chiara e trasparente, quello che non avviene purtroppo.
1: Bisogna che si faccia informazione così come state facendo voi.

Le voci libere, io le riconosco. Tacciono mentre tutti parlano, sussurrano mentre tutti strillano, urlano quando intorno è silenzio. Gli uomini liberi io li riconosco, mentre tutti balbettano, anche volendo, non posso. Loro ti guardano dritto negli occhi e scandiscono piano, anche potendo, non voglio.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Buonasera, mi dica.
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero?

Satura, Götterdämmerung. Si legge che il crepuscolo degli dèi stia per incominciare. È un errore. Gli inizi sono sempre inconoscibili. Se si accerta un qualcosa, quello è già trafitto dallo spillo. Il crepuscolo è nato quando l'uomo si è creduto più degno di una talpa o di un grillo. L'inferno che si ripete è appena l'anteprova di una prima assoluta, da tempo rimandata perché il regista è occupato, è malato, imbucato chissà dove, e nessuno può sostituirlo.